0: Allo sdrona, no.
1: Cugino, io lo so.
2: Non
0: si chiama tanto sugar
2: cane. No, ma you stay here.
1: Mi costa le mincelle, so. Cioè, questo è un po' di andare con le mincelle.